ricco, muso furranco, un gran casco, un gran burbante, col tonor, poco contante, poco contante, poco contante. Ed invece del fandango, una marcia per il fango, per montagne, per valloni, con le nevi

0: questo col biglietto.
1: Un biglietto. Eccolo qua.
2: Già era scritto.

Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù,